signori di notizie, stammerebbe l'uatello, un figliolo di Letizia, giunti quasi gurello, sono andato a cercarlo, stava nella bella città, curugale scino giallo, e la sumera di Nadà. Oh signori, cosa ci, ma cosa c'è in questo paese? Dice non che giunta andresta, ma non è bello a te. La somma un po' più sta, cosa è, cosa ha, di un'età della francese. La somma un po' più sta, uso violo e generale. Escalata avanti notte, in una tenuta ovviamente, salutetto giovanotte, e se vous voulez des Andes, c'est trois mois que je voyage, j'ai jamais eu le mal de mer, j'ai risigué de faire naufrage, quand le bateau montait en l'air. Oh, signori, cosa c'è, ma cosa c'è in questo paese? Dice non che tu t'andresta, ma non è bello a te. La somma un po' più sta, cosa è, cosa ha,

porta le raccesti chitte, per mostrarli so gallonni, facci vera le so itte, anne luci anne lonni, a so mamma di scimitta, o di vera lusi. Vai vai un mio figliolo, tu non si fa, tu per sta qui. Oh signore, cosa c'è, ma cosa c'è in questo paese? Dice non che far t'andrista, ma non è bello a te. Lasa mamma un po' più sta, cosa? Parte per te raghinese. Lasa mamma un po'

0: signori, cosa c'è, ma cosa c'è, ma cosa c'è nel suo paese?
1: Dice lui che gli untandrista al mare per uguale.
0: Ah, tua mamma un po' più sta, ma cosa c'è?